0: baba agba
1: gbedo gbedo oba tin gbegba ori eda omo mo tin mo pin oba tin tori omo ti
0: o to si ni o gbedo gbedo oba ti gbegba ori eda elomi a se rekete
2: elomi
0: a ri suoro gbedo gbedo oba ti gbe ori eda